Certo ci fu qualche tempesta, anni d'amore alla follia. Mille volte tu dicesti basta, mille volte io me ne andai via. Ed ogni mobile ricorda in questa stanza senza culla.

passa e ci scoraggia, dormenti sulla nostra via. Ma dimmi, c'è peggior insidia?